0: Moine Moi. Line, daddy, pa, day, and line.
1: Hello.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Hello.